0: Se riposo, pizza poso e le poso alla mose tassa. Vane di casa, di alle bondigas, patitas, broccete, calidad, solo calidad.
1: Seguimos.